Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the rare. Sucker, do the r